fa dell'amore come semplicemente da me. Le braccia muoiono già, la testa andata si sa. Chissà se lei, se lui lo sa. Chissà.

fate l'amore come mi sono amata da me. E figuriamoci se, se ci cascava con te. Ho fatto l'amore come per stare senza di te. E mie opinioni si sa, devi fare ciò che mi va. Chissà se mi segui, lo sa, chissà.

Ho fatto l'amore con me, mi sono amata da me, e figuriamoci se, se ci cascava con te. Ho fatto l'amore con me, per stare senza di te, in mia opinione si sa di fare ciò che è mio.